Daddy Nkomo. Yeah, come for Nika Makama dia chero. Yeah, babushia bibi abba. Ashama kurumha. Bosumini a chirin se unimwa. To midi any or jia juma haye juma.